0: Scusi, il suo aveva la macchina per il fuori del contrafilo per fare accesi la capota. La macchina appena aperta lo scotolo con la gomme rossa? Ma va? È sua? Ma va? Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pupa! Scusa!